L'alma di Bresciana, quella sempre rosa temprana. Avere cari fresco del Rio, same palomas, tu casa Rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi.

sentirti cadere la schiena. Adesso un rio in guad fa capena che ti slampa di ad un morde.